Anche per banchetti pefna, cofi che il fallo, va che lo chicchi nella pefna. E na caluca. Dei a caffè qua, per gli animali.

mi hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.